Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vede...

0: meglio prude, pulse e l'umaritate, tutti, tutte, tutti, tutti.
1: La corona ti è adornata, un verde chiome su voi già spunto.

0: scommessa. Vieni qua.
1: Taci che vuoi.
0: Due baci.
1: In fretta.
0: In fretta.